0: Liz. En este caso, Manuel, a ver qué tiene para contarnos, Manuel.
1: Nel giorno 2 junio de 1946 ha nacido la República d'Italia. A tutti i migranti della collettività di Tacuarembó, uruguayano, in tutto il mondo, salutiamo in questo giorno. Felicità, auguri, ottimo giorno. Avanti la Italia, nostra Italia, lavorante e inevitabile. En nuestro programa inolvidable, un homenaje para él.
0: Pero qué lujo. Qué bien, Manuel.